Petro Murianca, il secondo santo Lemco. Non ti adirare con me se ti ho detto secondo. Per me puoi essere il primissimo. Largo sei di braccia e così fatto te ne puoi stare in piedi dinanzi al Tribunale Supremo. Io non comparirò dinanzi a te. Misero è il mio stato e di peccati ne ho molti, come tutta la mia gente. Il mondo ne tiene una lista. Non ti adirare con me, tu per me sei santo, avrei voluto descriverti altrimenti, ma mi hai ingannato come il cuore la penna a fili.

Petro Morianca. Eppure, torna, o Bielański, alle fonti. Mescola le tue acque, trascina rocce, sassi, con l'anima tutta afferra, vimini, travi, ritorna ad Ainik. Se io potessi essere te, solo che io non sono te, e tu non sei me. Tu hai vissuto più a lungo, tu da più tempo mormori, che senz'altro sai che non torni. Sicuramente sai, è impossibile vivere dalla morte alla nascita. Eppure il Bielański potrà anche così cercare un pugno di speranza su una grande vuota terra.